che sfidare, che tanta felicità hai già legato a stami, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare, pensando che vuoi amare. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.